Veniamo insieme. Ho da fuoco. A samba di regna se suoi bravi da compon. Devi ne brazza musco. E tiena, e ma bello. E tiena, merma bello. E tiena, e samba bello. Suoi bravi da compon. Devi ne brazza musco. E ieri mi na, ieri mi prena sedia. A samba